Questa notte ho consultato il cuore senza alcun dottore, ed il cuore mi ha risposto sciocco, questo è mal d'amore. Per guarirci solamente un modo, vuoi sapere?

così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.

Questa notte ho consultato il cuore senza alcun dottore, ed il cuore mi ha risposto: sciocco, questo è mal d'amore. Per guarirci solamente un modo, vuoi sapere?